0: 30.
1: Pain, Rita Ora, For You z 12-ga na 12-o mesto bene spremembe in Lega Lost Frequencies, a tutto bene spremembe. Tako ka prejšnji teden, 11. Oh,